noi. Cu pus buca e măsui, măschine tait scrivei divanco, des alcus.